0: Miri, sono un perentano di Giulio Mugliò.
1: Buona santa Gesuica.
2: Lourdes de la Gruta.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta